0: Parlez-vous France?
1: Dove se il nostro motile se ni sopravvivono a povedale niti e ne ga volio nella risultata.